0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. In questa celebrazione ricordiamo Giannina ed Emilio. Preghiamo. Donaci, Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda: non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore Dio di Israele: ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto dal monte di Sion, un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto, non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra, di giustizia è piena la tua destra.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Stiamo seguendo in questi giorni il metodo di Dio, che è quello della preferenza, accompagnato come primo esito dalla gratuità, cioè dalla possibilità di vivere le cose senza cercare un tornaconto, senza pensare di esserne noi gli artefici, ma ricevendo e restituendo tutto quello che Dio decide di mettere nelle nostre mani, dal dono più prezioso che abbiamo, che è la vita, fino alle cose più piccole di cui la vita è piena. Il Vangelo di oggi ci presenta una delle sfide che affrontiamo nella vita, e cioè la strada che intraprendiamo. Il tempo passa, le settimane si rincorrono, ci ritroviamo, come dire, quasi vecchi in un attimo, per dire che non siamo padroni neanche del ritmo del tempo, ma il tempo che passa non passa in modo neutrale. Intanto che noi diventiamo vecchi, prendiamo delle strade, decidiamo di seguire dei percorsi, di abbandonarne altri, cambiamo strada, ritorniamo, ci fermiamo, rallentiamo, sbagliamo, ricominciamo, cioè non è mai un camminare neutrale. Allora Gesù oggi è come se ci aiuta ad applicare un criterio per capire la strada che stiamo percorrendo, dicendo che la strada che porta alla distruzione di sé è bella comoda, spaziosa, è comoda, non chiede fatica, è una strada tranquilla. Invece la strada che conduce alla vita è una strada angusta, è stretta, non tutti la trovano. Cioè, come a invitarci ad avere uno sguardo più fine, più attento, a non farci andare bene qualsiasi strada, ma a riconoscere ciò che realmente ci fa diventare grandi, ci riempie il cuore, e ciò che ce lo svuota. Questo passa da tanti piccoli particolari di cui le nostre giornate sono piene, per esempio da quello che leggiamo, o da quello che guardiamo, da quello che ascoltiamo, da quello che diciamo. Provate a pensare una persona che passa tutto il giorno davanti al televisore, o a sentire la radio, o a guardare, che ne so, YouTube, piuttosto che... Capite che c'è un metodo del mondo, che è il metodo dell'intasamento, che anche se uno ha tutte le buone intenzioni di questa vita, di questo mondo, deve essere proprio un santo per non farsi corrompere. C'è un modo invece di vivere la giornata che ci aiuta a non perdere la strada. Non vuol dire vivere da eremiti o da monaci di clausura, per carità, però vivere da furbi nel senso buono. Cioè uno sa già che alcune cose non lo aiutano, è inutile che ci si infila in braccio, sa già che alcune cose che dice non costruiscono, silenzio, sa già che alcuni pensieri lo distolgono, la preghiera, cioè ci sono tanti strumenti che ci aiutano a rimanere saldi nella strada giusta senza distrazioni, o se arrivano le distrazioni che almeno non abbiano l'ultima parola. Chiediamo questo dono alla Vergine Maria, perché la vita è una sola e sarebbe un peccato buttarla, anche perché Dio non è che si è pentito di averci creati perché noi facciamo delle cose sbagliate, ci dà sempre la grazia di ricominciare nella sua misericordia. Confidando in questo, affrontiamo la giornata con grande letizia. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.